Ovulia, piassane toccano, me toccanis, alefticos in faieris, picone cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, te lo napo.